0: Sono le 6:02.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, temperature minime in aumento in Piemonte, massime stazionarie ancora molto elevate, giornata per lo più serena o poco nuvolosa, possibili rovesci e temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio. Non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Dopo 6 mesi dalla strage di Cran Montanà è stata dimessa la biellese Elsa, ora si ricomincia a vivere, così il papà Lorenzo, che ha aggiunto che porterà la figlia a Zurigo per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita. Frontale fra due auto a Chieri, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, è morto un giovane arbitro di 22 anni, la vittima, Samuele Ripa, della sezione AIA di Collegno. Il 118, intervenuto sul posto, ha tentato la rianimazione, ma ogni tentativo è stato inutile. Il conducente della vettura, su cui viaggiavano 4 ragazzi, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Dai successivi accertamenti è infatti emerso che il suo tasso alcolemico era quasi il doppio rispetto al limite consentito. Istruzione. Il Consiglio del Piemonte approva la riforma dei voucher scuola. Dopo giorni di muro contro muro, l'Aula l'ha approvata con 26 voti a favore e 18 contrari. Aumentano soglie ISEE e importi. In chiusura parliamo dei lavori alle Molinette di Torino. La società di committenza Regione Piemonte ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento è messa a norma. Nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
1: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
3: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
4: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
3: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
4: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
3: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 37 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvata all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
0: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta, perché è destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei, che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole dell'insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
0: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Cocktail FM, Radio Free Juice.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
2: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
1: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, temperature minime in aumento in Piemonte, massime stazionarie ancora molto elevate, giornata per lo più serena o poco nuvolosa, possibili rovesci e temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio. Non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Dopo 6 mesi dalla strage di Cran Montanà è stata rimessa la biellese Elsa, ora si ricomincia a vivere, così il papà Lorenzo, che ha aggiunto che porterà la figlia a Zurigo per ringraziare i medici che le hanno salvato la vita. Frontale fra due auto a Chieri, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, è morto un giovane arbitro di 22 anni, la vittima, Samuele Ripa, della sezione AIA di Collegno. Il 118, intervenuto sul posto, ha tentato la rianimazione, ma ogni tentativo è stato inutile. Il conducente della vettura, su cui viaggiavano 4 ragazzi, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Dai successivi accertamenti è infatti emerso che il suo tasso alcolemico era quasi il doppio rispetto al limite consentito. Istruzione. Il Consiglio del Piemonte approva la riforma dei voucher scuola. Dopo giorni di muro contro muro, l'Aula l'ha approvata con 26 voti a favore e 18 contrari. Aumentano soglie ISEE e importi. In chiusura parliamo dei lavori alle Molinette di Torino. La società di committenza Regione Piemonte ha pubblicato la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento è messa a norma. Nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Radio Fréjus, la differenza la senti.
16: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e 39 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio Europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 9 in punto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia. È possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione. Chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario. I single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci. Sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
7: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
6: E per le pareti?
7: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
6: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
7: Di Blasi. edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Venaria e Broera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove per lavori il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Frejus, meteo.
2: Situazione meteorologica. L'anticiclone nordafricano si rafforza sull'Europa centrale, salendo su fino al Baltico, e porta un'intensa e prolungata ondata di calore sul Piemonte. Il cielo sarà soleggiato con lo sviluppo di nubi convettive pomeridiane sulle Alpi, che daranno luogo a locali rovesci o temporali. Con un'infiltrazione di aria atlantica più fresca e instabile in quota sulla Francia, non si può escludere che qualche fenomeno possa interessare anche le pianure settentrionali, ma le probabilità rimangono basse. Tra temperature massime oltre i 35 gradi e minime sopra i 20, l'ondata di calore proseguirà anche nella prossima settimana, ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali parziale aumento della nuvolosità per lo sviluppo di cumuli in montagna in successiva estensione alle pianure. Rovesci temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio, non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in parziale aumento nel pomeriggio sulle Alpi per formazione di cumuli in locale estensione alle vicine pianure. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con cumuli sparsi a partire dalle Alpi dalle ore centrali del giorno. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social la famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
1: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza, qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
2: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
1: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
3: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
5: Novità estate 2026. Laser Tag e Apto 3, la vera arrampicata su albero.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è la fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, stufe e caldaie a legna e a pellet, la casa e gli arredi in legno. Boster è in Val di Susa a Bolarda di Urx, dal 14 al 16 settembre. E non perdere sabato e domenica le gare della finale del campionato italiano dei boscaioli. Grandi emozioni per tutti. Info su www.fieraboster.it.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 in punto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Busta gialla con proiettile al sindaco di Varallo, un'intimidazione contro Pietro Bondetti e contro il progetto Baita di Ugo Luzzatti, modello di integrazione che ha portato in Valsesia le famiglie da Israele. A firmare la missiva il sedicente movimento antisionista che contesta proprio la presenza sul territorio di famiglie israeliane. L'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto ha formalizzato con ANAS l'impegno a garantire l'intera quota di finanziamento aggiuntivo necessario al completamento del tunnel del Tenda. Si tratta di un passaggio decisivo per procedere con il bando per i lavori sul tunnel storico, la via delle procedure di gara e il completamento dell'opera secondo il cronoprogramma concordato tra i due paesi. Meteo sul Piemonte in arrivo, un'intensa e prolungata ondata di calore con temperature decisamente superiori alla norma già in queste ore. ARPA Piemonte ha lanciato l'allerta: dopo le massime previste tra i 32 e i 35 gradi della giornata di mercoledì, le temperature saliranno fino a 36 gradi, ma il picco del caldo è atteso tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 38 gradi. Basket Torino, Avino lascia il club e le quote ad un imprenditore torinese, Bruno Palombella. La svolta quasi dopo due mesi di indiscrezioni smentite, confermato comunque il direttore Bottaro e coach Moretti, ancora un altro anno di contratto. In chiusura, l'esame di maturità dopo la prima prova di ieri, oggi la seconda prova, matematica, latino, inglese, dopo le tracce di italiano, uguali per tutti, l'esame vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Renault, una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
9: Ti siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
8: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
2: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
3: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo. Coach Poeta, e il loro staff tecnico, i giocatori. Anche complimenti a mia squadra, che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria del Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Oje Aliassim. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
4: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
1: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: Pronti? Partenza! Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Busta gialla con proiettile al sindaco di Varallo, un'intimidazione contro Pietro Bondetti e contro il progetto Baita di Ugo Luzzatti, modello di integrazione che ha portato in Valsesia le famiglie da Israele. A firmare la missiva il sedicente movimento antisionista che contesta proprio la presenza sul territorio di famiglie israeliane. L'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto ha formalizzato con ANAS l'impegno a garantire l'intera quota di finanziamento aggiuntivo necessario al completamento del tunnel del Tenda. Si tratta di un passaggio decisivo per procedere con il bando per i lavori sul tunnel storico, la via delle procedure di gara e il completamento dell'opera secondo il cronoprogramma concordato tra i due paesi. Meteo sul Piemonte in arrivo, un'intensa e prolungata ondata di calore con temperature decisamente superiori alla norma già in queste ore. ARPA Piemonte ha lanciato l'allerta dopo le massime previste tra i 32 e i 35 gradi della giornata di mercoledì. Le temperature saliranno fino a 36 gradi, ma il picco del caldo è atteso tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 38 gradi. Basket Torino, Avino lascia il club e le quote ad un imprenditore torinese, Bruno Palombella. La svolta quasi dopo due mesi di indiscrezioni smentite, confermato comunque il direttore Bottaro e coach Moretti, ancora un altro anno di contratto. In chiusura l'esame di maturità dopo la prima prova di ieri, oggi la seconda prova, matematica, latino, inglese, dopo le tracce di italiano, uguali per tutti, l'esame vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti piemontesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
3: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
4: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
3: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
7: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e 36 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
3: Renault, una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
5: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto, tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi, a Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
6: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La Festa della Musica a Torino quest'anno dà appuntamento ai Murazzi per 2 giornate di musica dal vivo open air, sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 22. Il lato destro dei Murazzi del Po ospita una programmazione diffusa che mette al centro 4 presidi buskers attivi nella stessa fascia oraria, Dado e Murazzi Lab, Capidoglio e Vermutteria, Bomachi e Edit Porto Urbano. Un percorso sonoro continuo tra performance e interventi musicali distribuiti lungo la banchina. Domani 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale dedicato a tutti. Il pomeriggio si apre alle ore 16:30 con uno spettacolo varietà che unisce musica, canzoni Disney, magia e giocoleria. Protagonista Elisa Mammoliti, tra le voci più apprezzate del musical italiano, affiancata dai numeri di magia di Mr. Bobby. Alle ore 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci con in palio i 4 carnet. In chiusura verrà distribuita una fetta di torta ai presenti fino a esaurimento scorte. Info su Piazza Paradiso. Ritorna alla Reggia di Venaria il concorso internazionale di attacchi di tradizione, giunto alla sua 11ª edizione, in programma il 20 e 21 giugno nei successivi spazi dei giardini della Reggia di Venaria Reale. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dal gruppo italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria, rinnova l'appuntamento con una manifestazione che pone al centro la cultura equestre e la tradizione delle carrozze storiche. Tra i paesaggi della Bassa Langa, anche quest'estate torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla stagione estiva, la fioritura della lavanda a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Nel periodo compreso indicativamente tra la seconda metà di giugno e l'inizio di luglio, il piccolo borgo collinare cambia volto grazie ai campi che si tingono di tonalità viola e azzurre, disegnando scenari che negli anni hanno richiamato un numero crescente di visitatori. Accanto alla lavanda trovano spazio numerose piante officinali, tra cui camomilla, achillea, salvia, coriandolo e finocchio, coltivate seguendo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
5: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
8: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è la fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, stufe e caldaie a legna e a pellet, la casa e gli arredi in legno. Boster è in Val di Susa a Bolarda di Ulx, dal 14 al 16 settembre. E non perdere sabato e domenica le gare della finale del campionato italiano dei boscaioli. Grandi emozioni per tutti. Info su www.fieraboster.it.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
0: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.
2: No matter what, no matter what, you got

0: Sono le 12 e 35 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezzeschi che a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
0: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
3: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
2: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
4: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
0: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia. Ci siete tutti voi, grazie. grazie davvero.
6: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare al Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
9: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
10: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zipi News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal meteo, bollino rosso, il caldo è arrivato, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Torino è tra le città italiane con bollino rosso per le alte temperature, un'ondata di caldo che potrebbe proseguire fino alla fine del mese. Il Piemonte rimane interessato da un vasto anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia l'ambito quest'oggi da masse d'aria più umide provenienti da ovest che favoriranno la formazione di nuvolosità cumuliforme già entro la tarda mattinata sui settori alpini e pedemontani e a cui seguiranno rovesci e temporali di calore, localmente anche intensi con possibili e brevi nubifragi e grandinate, tendenti poi ad estendersi fino in pianura nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della serata, specie lungo e a nord del Po.
1: Continuiamo con una notizia che arriva dal Novarese. Infatti sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni risalenti al secondo conflitto mondiale. In una cava di oleggio nel Novarese si sono concluse le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri che hanno neutralizzato 1200 munizioni calibro 20 mm risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenute all'interno di una postazione di artiglieria controaerea scoperta nelle campagne di Casalino, sempre in provincia di Novara. Sono stati accolti nuovi veicoli in dotazione alle forze dell'ordine acquistati nell'ambito del patto per la sicurezza urbana finanziato dalla Regione Piemonte con 2,3 milioni di euro. Il progetto è strutturato in due fasi, la prima è stata finanziata con 1 milione di euro e ha consentito l'acquisto di 9 auto e 3 moto destinate a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. In chiusura, la seconda prova degli esami di maturità dalla matematica fino al latino e poi passando per inglese. Dopo la traccia di italiano di ieri uguale per tutti, l'esame ora vira a seconda dell'indirizzo di studio. Sui banchi 33.000 studentesse e studenti del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
4: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
5: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è la fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, stufe e caldaie a legna e a pellet, la casa e gli arredi in legno. Boster è in Val di Susa a Bolard di Ulx, dal 14 al 16 settembre. E non perdere sabato e domenica le gare della finale del campionato italiano dei boscaioli. Grandi emozioni per tutti. Info su www.fieraboster.it.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
2: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
1: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
2: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
1: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
3: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: A dritta, vedo un bagliore, sono luci.
4: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga.
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
7: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Cocktail FM, Radio Frejus.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zipi News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal meteo, bollino rosso, il caldo è arrivato, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Torino è tra le città italiane con bollino rosso per le alte temperature, un'ondata di caldo che potrebbe proseguire fino alla fine del mese. Il Piemonte rimane interessato da un vasto anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia l'ambito quest'oggi da masse d'aria più umide provenienti da ovest che favoriranno la formazione di nuvolosità cumuliforme già entro la tarda mattinata sui settori alpini e pedemontani e a cui seguiranno rovesci e temporali di calore, localmente anche intensi con possibili e brevi nubifragi e grandinate, tendenti poi ad estendersi fino in pianura nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della serata, specie lungo e a nord del Po.
1: Continuiamo con una notizia che arriva dal Novarese, infatti sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni risalenti al secondo conflitto mondiale. In una cava di oleggio nel Novarese si sono concluse le operazioni di bonifiche condotte dagli artificieri che hanno neutralizzato 1200 munizioni calibro 20 mm risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenute all'interno di una postazione di artiglieria controaerea scoperta nelle campagne di Casalino, sempre in provincia di Novara. Sono stati accolti nuovi veicoli in dotazione alle forze dell'ordine acquistati nell'ambito del patto per la sicurezza urbana finanziato dalla Regione Piemonte con 2,3 milioni di euro. Il progetto è strutturato in due fasi, la prima è stata finanziata con 1 milione di euro e ha consentito l'acquisto di 9 auto e 3 moto destinate a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. In chiusura, la seconda prova degli esami di maturità dalla matematica fino al latino e poi passando per inglese dopo la traccia di italiano di ieri uguale per tutti, l'esame ora vira a seconda dell'indirizzo di studio sui banchi, 33.000 studentesse e studenti del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
5: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
6: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
7: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus Meteo.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone nordafricano si rafforza sull'Europa centrale, salendo su fino al Baltico, e porta un'intensa e prolungata ondata di calore sul Piemonte. Il cielo sarà soleggiato con lo sviluppo di nubi convettive pomeridiane sulle Alpi, che daranno luogo a locali rovesci o temporali. Con un'infiltrazione di aria atlantica più fresca e instabile in quota sulla Francia, non si può escludere che qualche fenomeno possa interessare anche le pianure settentrionali, ma le probabilità rimangono basse. Tra temperature massime oltre i 35 gradi e minime sopra i 20, l'ondata di calore proseguirà anche nella prossima settimana, ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali parziale aumento della nuvolosità per lo sviluppo di cumuli in montagna in successiva estensione alle pianure. Rovesci temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio, non si può escludere che qualche isolato fenomeno possa interessare anche le pianure adiacenti. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in parziale aumento nel pomeriggio sulle Alpi per formazione di cumuli in locale estensione alle vicine pianure. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con cumuli sparsi a partire dalle Alpi dalle ore centrali del giorno. Precipitazioni con locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sipkens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 38 minuti.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapo omerale in programma domani. Fino all'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
8: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
9: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
10: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
16: Piscina comunale di Susa.
15: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta.

0: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni! O un giardino degno di una regina! Allora ascolta qui!
1: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Cocktail FM, Radio Frisius.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
1: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo, 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti. Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Sono la strage.
7: Signori, rinnovata la casa?
8: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
9: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
10: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
11: Asta del mobile.
10: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La festa della musica a Torino quest'anno dà appuntamento ai Murazzi per 2 giornate di musica dal vivo open air, sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 22. Il lato destro dei Murazzi del Po ospita una programmazione diffusa che mette al centro 4 presidi buskers attivi nella stessa fascia oraria, Dado e Murazzi Lab, Capidoglio e Vermutteria, Bomachi e Edit Porto Urbano. Un percorso sonoro continuo tra performance e interventi musicali distribuiti lungo la banchina. Domani 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale dedicato a tutti. Il pomeriggio si apre alle ore 16:30 con uno spettacolo varietà che unisce musica, canzoni Disney, magia e giocoleria. Protagonista Elisa Mammoliti, tra le voci più apprezzate del musical italiano, affiancata dai numeri di magia di Mr. Bobby. Alle ore 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci con in palio i 4 carnet. In chiusura verrà distribuita una fetta di torta ai presenti fino a esaurimento scorte. Info su Piazza Paradiso. Ritorna alla Reggia di Venaria il concorso internazionale di attacchi di tradizione, giunto alla sua 11ª edizione, in programma il 20 e 21 giugno nei suggestivi spazi dei giardini della Reggia di Venaria Reale. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dal gruppo italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria, rinnova l'appuntamento con una manifestazione che pone al centro la cultura equestre e la tradizione delle carrozze storiche. Tra i paesaggi della Bassa Langa, anche quest'estate torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla stagione estiva, la fioritura della lavanda a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Nel periodo compreso indicativamente tra la seconda metà di giugno e l'inizio di luglio, il piccolo borgo collinare cambia volto grazie ai campi che si tingono di tonalità viola e azzurre, disegnando scenari che negli anni hanno richiamato un numero crescente di visitatori. Accanto alla lavanda trovano spazio numerose piante officinali, tra cui camomilla, achillea, salvia, coriandolo e finocchio, coltivate seguendo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è la fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, stufe e caldaie a legna e a pellet, la casa e gli arredi in legno. Boster è in Val di Susa a Bolard di Ulx, dal 14 al 16 settembre. E non perdere sabato e domenica le gare della finale del campionato italiano dei boscaioli. Grandi emozioni per tutti. Info su www.fieraboster.it.
7: Auguri, mamma.
8: Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia in apertura al traforo del Monte Bianco. A causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passy. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket, Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
1: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
2: Sono il più contento del mondo.
1: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere 2 trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
0: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
3: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite, la useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
0: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21:30 Posillipo Prorecco. Squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
1: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC. Professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
0: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
2: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni? O un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui!
0: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
3: L'estate inizia con la musica, con le stelle e con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal calcio. Tra gli obiettivi del Venezia per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Che Adams, attaccante del Torino. Il club neopromosso in Serie A ha offerto alla squadra granata circa 5 milioni di euro, ma i granata, che lo hanno acquistato qualche stagione fa a parametro zero, chiedono di più. C'è distanza tra le parti, la trattativa dovrà dunque proseguire nelle prossime settimane per arrivare alla fumata bianca. Ricordiamo che Che Adams ha un contratto in scadenza con il Toro nella prossima stagione. Il futuro invece di Kefren Turam, centrocampista della Juventus, potrebbe diventare uno dei dossier più caldi del mercato bianconero. Infatti il Liverpool avrebbe iniziato a muoversi in maniera concreta per il centrocampista della Juventus. Il club inglese considera il francese un profilo ideale per rinforzare la mediana, grazie alla sua fisicità, alla capacità di recuperare palloni e alla progressione palla al piede. Passiamo al basket. Il Torino Avino lascia il club, le quote ad un imprenditore torinese. Si tratta di Bruno Palombella. La svolta dopo quasi 2 mesi di indiscrezioni smentite, confermato però il direttore Bottaro e anche coach Moretti, che ha un altro anno di contratto. Limone Piemonte, domenica va in scena la 25esima via del sale MTB, percorso aggiornato. Infatti la partenza sarà da Piazza San Sebastiano, la Gran Fondo confina quindi il fascino della sfida alpina, uno tracciato ripristinato con 45 km totali e 1920 metri di dislivello positivo. Ci saranno anche modifiche alla logistica con un passaparti diffuso nel centro del paese. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo

0: Cerchiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 161 in corrispondenza del comune di Bricherasio in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac, Totac, divani!
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac! Pronti? Partenza! Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid di israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
2: INPS, insieme sempre.
3: Assegno unico universale. Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.800 152 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare, da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 18 e un minuto. Due minuti, un libro.
1: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo di Arnaud Oran, in libreria.

0: Auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Pronti? Partenza? Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: sono le 18 e 38 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata del presidente Mattarella.
2: L'economia.
1: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane, dopo le frasi di Trump su Meloni, coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami, previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti. Poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6%. Più il tasso di inflazione, e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
3: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
1: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concours. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
4: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
5: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
7: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
8: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta mamma musica.
8: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
10: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
11: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Nicola Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. 3 serate, 3 artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. 51 anni dalla sparatoria ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste sono le condanne chieste dalla pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per i fatti della Cascina Spiotta. Sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni rinvenute nel Novarese risalenti al secondo conflitto mondiale in una cava di oleggio. Nel Novarese si sono concluse le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri del 32esimo reggimento Genio Guastatori dell'esercito della Brigata Taurinense. A Torino rubano profumi per oltre 600 euro e cercano di scappare. Arrestate due persone, si aggiravano per gli scaffali, poi hanno aggredito commesse e sicurezza. In carcere per tentata rapina una cittadina rumena di 41 anni e un cittadino italiano di 49. Una donna di 45 anni, dipendente del gruppo torinese Trasporti, è stata investita da un bus in un deposito della stessa compagnia per cui lavorava, riportando fratture a gambe e braccia. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta dal veicolo all'interno del deposito GTT di Corso Novara 122 a Torino. E intanto le organizzazioni sindacali di GTT annunciano per mercoledì 24 giugno uno sciopero aziendale della durata di 4 ore, indetto da CGIL e FAISA, contro diverse tematiche aziendali. Consegnati nuovi veicoli in dotazione alle forze dell'ordine, acquistati nell'ambito del patto per la sicurezza urbana, finanziato dalla Regione Piemonte con 2,3 milioni di euro. Il progetto è stato strutturato in due fasi. La prima è stata finanziata con 1 milione di euro e ha consentito l'acquisto di 9 auto e 3 moto destinate a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha con dove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19:00 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è la fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, stufe e caldaie a legna e a pellet, la casa e gli arredi in legno. Boster è in Val di Susa a Bolard di Ulx, dal 14 al 16 settembre. E non perdere sabato e domenica le gare della finale del campionato italiano dei boscaioli. Grandi emozioni per tutti. Info su www.fieraboster.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
1: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
0: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
3: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
4: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
0: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
5: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittorie all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. 40. Dopo il KO con l'Australia è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
8: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
9: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
10: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20:02.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. 51 anni dalla sparatoria ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste sono le condanne chieste dalla pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria ai tre ex brigatisti rossi processati per i fatti della Cascina Spiotta. Sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni rinvenute nel Novarese risalenti al secondo conflitto mondiale in una cava di oleggio. Nel Novarese si sono concluse le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri del 32esimo reggimento Genio Guastatori dell'Esercito della Brigata Taurinense. A Torino rubano profumi per oltre 600 euro e cercano di scappare. Arrestate due persone, si aggiravano per gli scaffali, poi hanno aggredito commesse sicurezza. In carcere per tentata rapina una cittadina rumena di 41 anni e un cittadino italiano di 49. Una donna di 45 anni, dipendente del gruppo torinese Trasporti, è stata investita da un bus in un deposito della stessa compagnia per cui lavorava, riportando fratture a gambe e braccia. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta dal veicolo all'interno del deposito GTT di Corso Novara 122 a Torino. E intanto le organizzazioni sindacali di GTT annunciano per mercoledì 24 giugno uno sciopero aziendale della durata di 4 ore, indetto da CGIL e FAISA, contro diverse tematiche aziendali. Consegnati nuovi veicoli in dotazione alle forze dell'ordine, acquistati nell'ambito del patto per la sicurezza urbana, finanziato dalla Regione Piemonte con 2,3 milioni di euro. Il progetto è stato strutturato in due fasi. La prima è stata finanziata con 1 milione di euro e ha consentito l'acquisto di 9 auto e 3 moto destinate a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: No, che disastro!
6: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare. Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo? Qualità? Scelta! Parola di genio!
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Fréjus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
2: Radio Fresh Juice, la differenza la senti.

0: di essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.
3: Sono le 23 e 30 minuti.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata.

0: andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
1: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Anche per questa sera Radio Fréjus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:31.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.